0: Ya, yo tengo selingkuh tuh ya.
1: Fitna.
0: Gimana cewek?
1: Fitna.
0: Gimana cewek lo?
1: Fitna.
0: Gimana cewek lo? Fitna. Fitna. Fitna. Fitna. Fitna. Fitna. Fitna. Fitna. Fitna. Fitna. Fitna.
1: Fitna. Fitna. Fitna. Fitna. Fitna. Fitna.